Pada ni da ni da ba da ba ma da ba ma ge di ba da ni da ge di ba ma ge di ga ma ba pada ni da ni da ba da ba ma da ba ma ge di.